0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Ventisettesima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

0: te Sidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Omnis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo Divisione Nazionale Campione d'Italia e il gruppo Junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve. We'll be right back.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm when you get the blues.
1: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Music Radio.

Il comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

Comune di Conselve con la Commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

gruppo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

baracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato. E alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones. Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Comune di Conselve con la Commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Buongiorno e benvenuti all'oroscopo settimanale Le Stelle di Evita.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete potrebbero sperimentare sensazioni di attaccamento nei confronti di una persona. Durante la settimana un incontro con un segno di terra o d'acqua molto affascinante vi colpirà nel profondo a causa di modi gentili ed affettuosi. Ma attenzione! Sarà che siete tanto desiderosi di coccole e vicinanza che rischiate di confondere bei gesti e buone maniere con qualcos'altro. La vostra parolina magica per questa settimana è obiettività.
1: Toro.
0: Buone notizie sul fronte finanziario per il Toro, che negli ultimi mesi si è reso disponibile più del dovuto, sacrificando tempo e vita privata. È giunto il momento delle soddisfazioni e di gioire degli ottimi risultati. Affari ed interessi sono stati svolti con cura e dedizione, ed i riconoscimenti vi faranno sentire fieri ed orgogliosi di voi stessi, ancor di più se condividerete il successo con chi amate. La parolina magica per il Toro questa settimana è merito.
1: Gemelli.
0: Cercate di non arrabbiarvi, amiche e amici del segno dei Gemelli, se per qualche giorno potreste dover collaborare con qualcuno sul luogo di lavoro che già in passato vi ha deluso ed urtato parecchio. Le stelle suggeriscono di concedere poca confidenza, giusto lo stretto necessario, e di non cedere a provocazione alcuna in caso dovesse ripetersi lo schema che conoscete. La vostra parolina magica per questa settimana è durezza.
1: Cancro.
0: Siete un pochino ansiosi, carissimi Cancro, in uno stato di attesa perché qualcuno potrebbe avervi messo in pausa, qualcuno a cui tenete molto. Cercate di rivedere gli ultimi fatti accaduti, riflettete su cosa è stato detto e valutate bene la situazione. Nessuno merita di stare nel limbo ad aspettare. Voi siete una scelta, non un'opzione. Un segno d'aria che tiene a voi vi starà accanto in questa fase. La parolina magica per questa settimana è consapevolezza.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19

0: Leone.
1: Durante la settimana i nati nel segno del leone avvertiranno stanchezza e desiderio di staccare la spina. Staccare la mente in primis ed allontanarsi da situazioni pesanti che creano stress. Le stelle suggeriscono di non esitare e fare tagli riconoscendo chi vi toglie energie e che purtroppo si è rivelato una presenza tossica. Urge anche il riposo fisico, il silenzio e la leggerezza. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero.
0: Vergine.
1: La Vergine si sta ristabilendo dopo una rottura importante, chi in amore ma anche in amicizia o sul luogo di lavoro. State attraversando una fase delicata che vi ha abbattuto parecchio e talvolta fatto dubitare di voi stessi. Conseguenze legittime, visto che si trattava di rapporti dove avevate investito molto. Siate pazienti e compassionevoli con voi, ricordando che il vostro valore non svanisce mai. La parolina magica per questa settimana è resilienza.
0: Bilancia.
1: Amiche e amici della Bilancia, avrete la possibilità in questi giorni di avventurarvi verso nuove situazioni, nuove conoscenze, soprattutto in ambito sociale, dove siete parte attiva. Un segno d'acqua vi assegnerà compiti e responsabilità da svolgere con persone interessanti che stimoleranno il vostro senso creativo e daranno uno scossone all'umore, visto che ultimamente siete un po' down. La vostra parolina magica per questa settimana è ripresa.
0: Scorpione.
1: Dopo varie lotte e battaglie con se stesso ed il mondo esterno, lo Scorpione ha raggiunto una giusta presa di coscienza. Non la vivrete tanto come una resa, ma bensì come una liberazione da schemi mentali ripetitivi, pensieri intrusivi, tossici, quel senso di rabbia e tante paure ingiustificate che non hanno fatto altro che bloccare il benessere che meritate. Ritirate pure il pungiglione, che è tempo di fluire con la vita. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è armonia.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21
3: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
2: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata.
0: Sagittario.
1: Un momento molto favorevole per i nati nel segno del Sagittario, che sta vivendo una fase di leggerezza e divertimento. State svolgendo attività gratificanti che vi coinvolgono, potendo così sfruttare i vostri talenti artistici. Anche la sfera lavorativa vi dà soddisfazioni importanti, grazie ad idee innovative che apportano notevoli benefici a voi e al vostro settore. Un collega inaspettato vi stima moltissimo. La vostra parolina magica è capacità.
0: Capricorno.
1: Il Capricorno si sente particolarmente energico, gode di ottima salute ed ha voglia di muoversi, di fare. Forse spinti dalla nascita di un nuovo piacevole rapporto che influisce positivamente nella vostra vita e che ha portato una ventata di benessere alle vostre giornate, ed in famiglia il clima è disteso ed armonioso. Potreste decidere di fare qualche spostamento con gli amici per divertimento o spese pazze. La parolina magica per il Capricorno questa settimana è festosità.
0: Acquario.
1: Nuovi sbocchi lavorativi all'orizzonte per l'Acquario, che ambisce da un po' al cambiamento, al miglioramento professionale. Consci delle vostre capacità, desiderate crescere ed espandervi. Avete tante idee in testa, tanti progetti, volete collaborazioni più stabili e competenti che soddisfino le vostre esigenze e standard. Seppur determinati, siate però pazienti ed accorti nelle scelte che farete. La vostra parolina magica per questa settimana è prudenza.
0: Pesci.
1: In questa settimana i pesci si dedicheranno alla famiglia, ai figli, per chi è in coppia momenti di relax e condivisione. Non mancheranno conversazioni cuore a cuore e disponibilità all'ascolto. Potreste avere voglia di organizzare anche incontri o cene casalinghe con amici per protrarre questo clima caloroso e coinvolgente. Un segno di fuoco vi contatterà per un'iniziativa. La parolina magica per i pesci questa settimana è fraternità. È tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
4: State ascoltando Free Radio. Music Radio.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

0: agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30, giochi in Pra. Dalle 12 alle 13, Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30, pranzo in patronato. E alle 16, estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine, alle 16.30, la cerimonia di chiusura, sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica, aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina, in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo, l'evento si terrà ugualmente.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Scarica dal tuo store la nostra app Free Radio Conserve.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio con Selve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

0: person, ho un'idea.
1: 27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

Comune di Conselve con la Commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340-473-5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Check it out.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Comune di Conselve con la Commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Orgo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1, il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

Free Radio. Bringing back the old school sounds.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

con il patrocinio del Comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Il comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

Il comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

0: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio con Selve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sera DJ.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve toujours et seulement de la belle musique.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

happy? Perché sono felice? Beh, perché sono in diretta su Free Radio con Happy Hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici. La voce che sentite in questo momento è la voce di Evita, felicissima di accogliervi per l'Happy Hour dalle 17 alle 19. Staremo insieme anche questo venerdì barra sera, quasi sera, giusto giusto si termina per l'orario aperitivo, quindi è sempre quella la mia funzione, quella di così portarvi, condurvi, trasportarvi verso il serale, verso l'aperitivo, quello vero e proprio. Però faremo festa anche in queste due belle ore con un bel mix di successi scelti accuratamente per voi che siete le mie star.

Tra le colonne sonore più conosciute, più divertenti e famose, questa è Grease del film omonimo con John Travolta ed Olivia Newton-John. Ad interpretarla fu Frankie Valli, però a scriverla fu Barry Gibb dei Bee Gees. È ancora tuttora una hit iconica, popolarissima, e nel 78 rimase

0: Colonna sonora ricordando la serie televisiva tra le più amate di sempre, Friends, I'll Be There For You dei Rembrandts. Una song dedicata agli amici, all'amicizia, a questo valore importante, a questo valore prezioso della vita di ognuno, di tutti noi. Ed è per questo che colgo l'occasione per salutare tutti gli affezionati, tutti gli amici di Free Radio all'ascolto, in particolare gli affezionati di Happy Hour. Quindi possiamo dire che I'll Be There For You la dedico a tutti voi che siete le mie star.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

direttamente dal Quebec, in provincia del Canada. Ho sbagliato, dovevo dire da Montreal, in provincia del Quebec, che si trova in Canada, per capirci. Loro arrivano da lì, gli Arcade Fire. Nascono nel 2001, sono compagni di classe ed insieme mettono su questo gruppo indie rock, però i critici lo definiscono anche art rock, dance rock, pop barocco, insomma è un misto. E tutti i loro album sono contraddistinti da questo stile. Hanno ottenuto diverse nomination per i migliori album di musica alternative ai Grammy Award ed oggi per voi, in diretta su Free Radio ad Happy Hour, sono giunti con Everything Now.

Eh sì, più di 20 anni fa usciva l'album di debutto dei Killers, Hot Fuss, con all'interno uno dei loro singoli più potenti e popolari, Somebody Told Me, scritto da tutti e quattro i membri del gruppo e che affronta il tema dell'approccio in discoteca o nei locali pubblici. Sapete benissimo cosa intendo, insomma, tra tentativi, dubbi, gelosie, la competizione, il classico provarci, no, provarci nei locali, magari ti offro un drink, ti faccio i complimenti per quanto sei bella e tutte quelle situazioni inerenti che succedono all'interno delle discoteche. Qui Killers l'hanno descritto.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

di oggi, la prima nuova entrata di oggi che porta la firma dei Foo Fighters con Of All People. Tra tutte le persone per l'album Your Favorite Toys che è uscito ad aprile. Qui si parla dello stupore, dell'incredulità di qualcuno, in questo caso del leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, che l'ha vissuto in prima persona, quello di incontrare dopo tantissimo tempo una persona che ha avuto un vissuto difficile, disastroso. Beh, ritrovarla che ce l'ha fatta nonostante tutto, che è andata avanti ed è sopravvissuta alle tempeste, uscendone forte e resistente.

Amore facile, la bella e brava Miley Cyrus con questa song che possiamo trovare nel suo ultimo album Something Beautiful. Anche se Easy Lover inizialmente era destinato a Plastic Earth, un altro album di Miley uscito diverso tempo fa e che lei aveva accantonato perché non soddisfava bene le sue aspettative. Poi, come spesso succede, le star vanno a rovistare nei cassettini, vanno a rovistare negli archivi ed ecco che spunta Easy Lover e questa volta Miley l'ha riproposto, migliorato e più accattivante. A noi qui su Free Radio piace tantissimo e anche a voi piace tanto, lo so, lo leggo dai vostri messaggini di saluti. Saluto Fiorenzo, saluto Paola, saluto anche Alessandro, insieme sino alle 19 con l'Happy Hour di Evita.

I Duran Duran ci propongono la nuova Free to Love dalle forti sonorità dance e funk, rimanendo sempre comunque fedeli allo spirito dei Duran Duran, anche con questa visione verso lo stile contemporaneo. Comunque Free to Love farà da apripista agli spettacoli live che vedremo anche in Italia. Ebbene sì, terranno dei concerti nel mese di luglio i Duran Duran a Verona, a Caserta e ad Udine, quindi da non perdere i Duran Duran in diretta su Free Radio con la nuova Free to Love.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

I Duran Duran, ho accennato ai live, agli spettacoli, ai concerti. L'estate, come ogni anno, offre sempre una grande possibilità per poter vedere i nostri gruppi, le nostre band, i nostri cantanti preferiti esibirsi dal vivo. Quindi ne approfitto per dirvi, visto che sono giunti anche i Franz Ferdinand ad Happy Hour con Tears Fire, che anche loro approderanno in Italia nel mese di luglio a Napoli e ad agosto a Romano Dezzelino Vicenza, l'Ama Festival, un festival che conosco bene perché a cui ho partecipato, e anche quest'anno farò un giretto, magari proprio per vedere loro, i Franz Ferdinand.

0: live at the Super Stop and Go, where tonight's car chase...
1: Te sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Wake up calling, chiamata a risveglio coi Papa Roach in diretta ad Happy Hour, nuovo potente singolo, una ballad fortissima per questa band, tra l'altro che è presente da più di 20 anni sulla scena rock. Tanti dischi di platino, nomine ai Grammy Awards ed un unico mantra, Rise of the Roach, l'ascesa dello scarafaggio, solo per i palati rock and roll più fini.

Omnis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve. We'll be right back.

Is the Giant, l'amore è gigante, anche le leggende, i Rolling Stones approdano a Happy Hour per promuovere musica nuova, nuove canzoni, per l'attesissimo nuovo album che uscirà in data presunta, perché non ci sono ancora tante indiscrezioni a riguardo. Comunque sia, sembra che la data prefissata sia il 10 luglio di quest'anno ed il titolo del nuovo album è Foreign Tongue, lingua straniera, quindi anche questa volta le pietre rotolanti, i Rolling Stones, ci stupiranno con effetti speciali.

Ecco qua Cryogen, altro nuovo singolo per le proposte nuove di Happy Hour. Questi loro sono i Muse per il nuovissimo album che uscirà il mese prossimo, uscirà a giugno, The Wall Signal. E Cryogen è dedicato ad una Ice Queen, pensate un po', una regina di ghiaccio che congela e spezza cuori per poi trasformarli in diamanti brillanti che si spargono nel cosmo. Ho intravisto anche il video ed è davvero un video molto interessante, si vede proprio questo personaggio che esplodendo emana tutta questa brillantezza, questa lucentezza con i suoi ghiacci.

E continua l'happy hour in diretta su Free Radio sino alle 19 insieme a De Vita. Grazie per i vostri messaggini, carissimi amici, in particolare gli amici del Portogallo, di Lisbona. Saluto Lucia, saluto Rui. In questo momento stanno lavorando e come sottofondo c'è l'happy hour targato.

E con Bones for the Crow arrivano anche i Nickelback. Dopo 4 anni di assenza tornano con queste sonorità toste, con queste sonorità decise e gli immancabili testi pieni di profondità, pieni di riflessione, loro che sembra sempre che abbiano questa voglia di resa dei conti, di rivalsa, di riscatto, insomma è il loro mood che li contraddistingue ormai dal 1995 ai giorni nostri.

Eh sì, arrivano da Londra i Bastille con Good Grief, che qui affrontano il tema della fine di una relazione amorosa e ci mettono dentro il loro pop un po' agrodolce per dire che elaborare il dolore può portare anche ad una strana forma di felicità. Ma non lo so, non lo so, comunque sia apprezziamo sempre le nuove leve come i Bastille.

Eccoli, Nine Inch Nails con As Alive As You Need Me To Be, brano uscito lo scorso anno, utilizzato anche per la colonna sonora del film Tron Ares con Jared Leto. Sappiamo che i Nine Inch Nails hanno alle spalle più di 30 anni di carriera e con questo piccolo capolavoro, possiamo dirlo, molto denso di emotività e sonorità toste, sonorità pazzesche, si confermano tra le migliori rock band alternative di sempre.

Insomma, amici, mi scrivete che siete giunti solo adesso ad ascoltare Happy Hour qui su Free Radio. Abbiamo ancora un po' di tempo, sino alle 19 potremo stare assieme, però non perdetevi d'animo, perché l'Happy Hour si può riascoltare in replica ben due volte, la domenica pomeriggio dalle 17 e il martedì a mezzanotte, il martedì andando al mercoledì, c'è ancora la replica di Happy Hour. Quindi se vi perdete qualcosa, ci sono le repliche.

E come ciliegina sulla torta, l'Happy Hour vi presenta anche il nuovo brano della regina, della Queen Madonna. È uscito Feel So Free, la prima canzone rilasciata a sorpresa per l'ultimo album Confession 2. Quindi non ci facciamo davvero mancare nulla all'Happy Hour. Questo è per voi, amiche, amici, le mie star, che amo e che adoro.

Insomma, amiche e amici, anche per questo venerdì siamo giunti al termine con l'Happy Hour. Io ringrazio tutti voi per essere rimasti all'ascolto, ringrazio tutti voi per i messaggini al 378-06-55630. Se avete voglia di riascoltare l'Happy Hour, c'è la replica domenica sempre dalle 17 o martedì dalla mezzanotte. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend. Venerdì prossimo ci ritroviamo qui, stesso posto, stessa ora su Free Radio per l'Happy Hour. Ciao!

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita, sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Sì, sì, buonasera. Buonasera a tutti. Sport è salute, come diceva la nostra carissima annunciatrice. Sport è salute, però si fa un po' fatica a girare in bicicletta o a piedi con il tempo che ci sta martoriando con queste temperature, anche se è un maggio che sembra quasi novembrino. Va bene, vabbè. Buonasera a tutti da Do Not Disturb, sono Marino e anche questa sera Antonio ha dato forfè per altri impegni, magari ci raggiungerà più tardi, non lo so. Comunque per il momento dovete accontentarvi del mio disturbo, mettiamola così. Comunque ce la metterò tutta, comunque, per appunto, scusate per la voce, ce la metterò tutta per farvi ascoltare della buona musica. 378-0655-630, se siete d'accordo con me sulla musica che vi sto proponendo, e partiamo con un brano di Elvis Presley che era stato scritto da un altro, era stato scritto da un certo Mark James, con il quale però non aveva avuto fortuna. Poi la rifece Elvis e arrivò al primo posto della Billboard americana, Suspicious Mind. E poi Tom Petty and the Heartbreakers con Running Down a Dream, scritta con Jeff Lynne dell'Electric Light Orchestra. A quattro mani, quindi, questo bellissimo brano. Comunque, bene, a parte la brutta temperatura, la musica è bella.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Ciao Evita, salutiamo anche la nostra Evita che mi ha preceduto e ha portato appunto i nostri ascoltatori all'orario dell'aperitivo. Questa sera il venerdì si può trasgredire un po', si può fare più tardi, tanto domani la maggior parte delle persone non va al lavoro, quindi si può ascoltare anche Free Radio fino a tardi, si può ascoltare il sottoscritto e poi anche il carissimo Robin Schulz che ha il programma che viene dopo noi, anzi dopo me, perché visto che Antonio stasera non c'è parlo solamente a presente. Bene, andiamo comunque avanti. Ah, salutiamo appunto Mauro, salutiamo Andrea, Roberto, Luigi e Cinzia che ci stanno ascoltando anche da posti piuttosto lontani. Continuiamo con un po' di blues. Lightning Hopkins, un texano classe 1912, con I'm Talking a Devil of Chains. E i Police, dal loro primo album Zenyatta Mondatta 1980, con Voices Inside My Head, voci nella testa che possono significare tante cose, magari la coscienza che ti rimorde, che ti dice che hai fatto qualcosa che non va bene, oppure qualche volta dicono che le voci dicono di fare qualcosa che non va bene, ma è meglio non ascoltarle. Pensiamo piuttosto alla coscienza. Comunque, Lightning Hopkins e The Police.

0: evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.
1: Free Radio.
2: Sì, è un maggio denso di iniziative, quello che ci aspetta, quello che sta andando, anche perché il 17 finirà appunto la festa dell'asparago di Tribano, ma anche a Conselve ci saranno nuovi eventi. Ad esempio, Conselve Legge Kids, appunto per bambini, tutti i giorni della prossima settimana, da lunedì a venerdì, hanno una proposta un po' in biblio ragazzi e un po' in sala Dante. Lunedì 18 maggio, la fabbrica delle idee di Valentina Pizzo in biblioteca. Martedì 19 in sala Dante, la montagna spiegata ai bambini con Dennis Perilli, che ci ha fatto visita la scorsa settimana, e Simona Bursi. Mercoledì 20 maggio, sempre in biblioteca, Purtropperia di N. Nadin. Giovedì 21 maggio in sala Dante, incontro con Marco Sergio Erculiani. Venerdì 22 maggio in sala Dante, la narrazione di una fiaba alle fole con le astrologhe. Quindi tutta la settimana è un'iniziativa per i ragazzi e tutta la settimana c'è qualcosa da vedere. Buonasera al nostro Paolo Renzi, che è appena entrato, è venuto a farmi visita, a darmi supporto morale questa sera che sono da solo. E andiamo con i Rolling Stones con Gimme Shelter, un brano che direi quasi leggendario, è un brano d'apertura dell'album Let It Bleed, con la voce corista bellissima di Mary Clayton. Poi ci sono i Kinks, che tanto hanno dato, un gruppo abbastanza vecchiotto, con All Day and All of the Night. E buonasera.

0: patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.
1: Free Radio.
2: E proseguiamo anche con altri appuntamenti. Appunto venerdì 22 maggio alle ore 18 al cinema Marconi, qui in via Vittorio Emanuele II numero 23, Sara Rattaro presenta il libro Il vestito di mia madre. Come moderatore c'è Paola Braiato, con intermezzi musicali a cura di Angelica Littamè e Mattia Angeli. Sabato 23, sempre alle ore 18, in Villa Schiesari, Francesco Vidotto, con il libro Onesto, modera Claudia Baldin. Gli intermezzi musicali saranno sempre a cura di Angelica Littamè e Mattia Angeli. A seguire ci sarà un aperitivo in collaborazione con il gruppo Alpini di Conselve. Domenica 24 maggio, ore 18, in Piazza Dante, in caso di maltempo in Sala Dante, Antonella Lattanzi con il libro Chiara. Moderatrice Elena Mion. Gli intermezzi musicali sempre a cura di Angelica Littamè e Riccardo, qui c'è Riccardo Fusinato e non Mattia Angeli, e a seguire sempre un aperitivo in compagnia del gruppo Alpini. Quindi ancora eventi a Conselve. The Who, prossimo brano con How Many Friends, che è un brano dolce amaro, nel senso che è un brano dove loro si chiedono quanti amici hai veramente, e a volte è proprio così, devi farti queste domande perché non sai veramente chi c'è dietro la faccia. Vabbè, lasciamo perdere. The Cars, poi questo gruppo di Boston, con un brano adatto appunto al loro nome, le auto, con The Drive.

0: Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.
1: Questa è Free Radio.
2: Bene. E continuiamo la nostra programmazione musicale anche senza Antonio, speriamo che ci ascolti magari, ma sarà un po' difficile perché sarà impegnato sì in qualche degustazione piuttosto particolare, quindi non credo che sarà ad ascoltare. Continuiamo con In Excess, Bitter Tears, questo gruppo australiano che all'inizio non avevo molta stima di questo gruppo, poi invece ho imparato ad apprezzarlo grazie ad un nostro ascoltatore, al nostro Gianto ovviamente, e ve lo propongo appunto con Bitter Tears. Poi un grandissimo classico del punk con The Clash, Rock the Casbah.

0: 27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.
1: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
2: Eccoci qua, il parterre si sta come al solito popolando, è arrivato anche il nostro Gianfranco che mi ha risolto un problema che ovviamente ho capito qualcosa che prima non sapevo, quindi grazie Gianfranco. Andiamo adesso con un brano estremamente tranquillo, rilassato, che magari se sei a casa e guardi la finestra che sta piovendo, sei sul divano, ti farà anche passare direttamente nelle mani di Morfeo, nelle braccia di Morfeo. Sade con Please Send Me Someone to Love, e poi anche un altro brano particolarmente delicato con The Doors, Moonlight Drive.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Free Radio Conselve, musica e informazione dal conselvano.
3: E di informazioni ne abbiamo date parecchie, anche perché appunto il mese di maggio è pieno di avvenimenti qui a Conselve. Quindi direi di proseguire con la musica semplicemente. Adesso abbiamo un quartetto di personaggi piuttosto famosi dal vivo: Bob Dylan, Roger McGinn, Tom Petty e Neil Young con My Back Pages. E poi abbiamo le Happy The Bees con Listening Man.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica want. Selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selby.
3: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Immer und nur schöne Musik.
4: E un saluto appunto agli amici che ci ascoltano dalla Germania, ai quali dedichiamo i prossimi due brani. Eric Clapton, da un album piuttosto introspettivo del 2001, Reptil, dove dedica anche un brano a dei parenti, e poi è un brano un po' in salsa brasiliana perché ha dei ritmi appunto che ricordano quel paese. E lo propongo però con un brano che non è suo, è di J.J. Cale, dall'album Troubadour, è una cover, Traveling Light. Poi invece passiamo a qualcosa di più scanzonato, qualcosa di glitter rock anni 70, i T-Rex di Mark Bolan con Gipster.

0: Joe 2. Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
1: In onda ogni martedì alle ore 23.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Qui su Free Radio.
3: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
4: Yeah.
3: But tell me, are you really ready for the blues?
4: Yeah.
3: One more time.
5: Yeah. You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
6: Are you ready for the blues? Siamo sempre pronti per il blues, sempre grande Gianfranco Piria che ha la sua trasmissione dopo la nostra, dopo quella di Marino e Antonio al martedì. Ve la consiglio, grande blues. Intanto la serata continua, è arrivato anche Roberto, siamo in quattro, ma si discute di arte questa sera qui, stiamo discutendo di grandi capolavori che ci propone il mondo dell'arte. Siamo partiti con la Gioconda, siamo passati per la Pietà di Michelangelo e siamo arrivati a quella cosa lì che non mi ricordo chi sia l'artista, quel taglio sulla tela, adesso se qualcuno vorrà dirmi come si chiama, ma non lo so, chiamano arte anche quella, va bene, speriamo non mi querelli nessuno. Fleetwood Mac, The Chain, Talking Heads, Burning Down the House.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Bene, bene, bene, bene. Siamo arrivati con questo jingle, siamo arrivati appunto al momento della parola veneta di questa sera. Questa sera la parola veneta in veneto arcaico è spanociare. Spanociare, voi qui davanti a me che mi guardate così ridendo, sapete che cosa significa? Spanociare. Sì? Mi dicono di sì, mi dicono che sanno che cosa significa. Quindi spanociare significa andare a prendere quelle pannocchie che sono rimaste nel campo e che sono scappate alla raccolta meccanizzata. Vai.
2: No, secondo me è quando tu tenti di infilare nella pannocchia una vite e la spannocchi.
1: Non ho parole. Si tratta di è partito con spanociare e ha parlato di una vite spanata. Vabbè, questa è la come si dice, la bellezza della lingua italiana. Va bene, però comunque mi ha fregato. Spanociare, spanare una vite. Basta così. Rai Cooder, I Can Tell By The Way You Smell e Tears For Fears con Change, che non c'entra molto con il ritmo musicale della mia trasmissione, però va bene così. Andiamo.

0: e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: E torniamo semplicemente. Stiamo discutendo delle bollette elettriche che arrivano, che, con le quali non si riesce mai a stabilire benissimo quanto consumi e quanto paghi di trasporto, di gestione del contatore e tutte quelle voci che ti fanno impazzire, perché anche se naturalmente hanno scritto che la bolletta è stata semplificata o che si trovano sempre delle voci alle quali non riesci a dare una risposta e si paga semplicemente. Confermate, chiedo la conferma alle persone che ho qui con me, si annuiscono tutti, è vero, è così, semplicemente. Ma noi continuiamo con la buona musica, torniamo nel seminato con un po' di country, Johnny Cash e Emmylou Harris con As Long As I Live, e poi Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison e anche Johnny Cash ancora con Waymore's Blues.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Vai.
2: Oh, io guardo, sto guardando il secondo disco che farai sentire.
1: Sì.
2: Che l'ho appena pulito e spolverato. Adesso se tu me lo metti su,
1: sì,
2: io ti do il permesso che tu lo metta su, però devi andare a poggiare la puntina. Piano, perché sennò me lo rovini.
1: Sì, comunque il giradischi che stiamo usando ha la discesa frenata, quindi
2: allora ti do il permesso.
1: Sì, può andare.
2: Sì, ma la puntina è buona o è consumata?
1: È buona, perché sai, ultimamente i vinili non sono molto usati, quindi l'abbiamo comprata tempo fa ed è rimasta quasi intonsa.
2: Va bene, allora ti do il permesso di mettere il mio Allman Brothers Band
1: con Midnight Rider.
2: Esatto.
1: Perfetto. E prima di questo abbiamo John Denver con Take Me Home Country Roads.
2: E sai perché questa differenza? Non è che voglio male a John Denver,
1: no,
2: o voglio bene agli Allman Brothers Band, ma perché John Denver è più facile da reperire sul mercato, gli Allman Brothers un po' meno.
1: Un po' meno, sono quasi una rarità.
2: Esattamente.
1: Allora andiamo.

0: Playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Tutto magna magna.
3: Tutto magna magna. Sì, perché stiamo discutendo un po' dei prezzi, di come vengono esposti nei supermercati, di come vengono fatte le bollette. E siamo arrivati al punto di dire che se le bollette

del telefono fossero, come si dice, espresse come viene espresso il prezzo della benzina, non ci sarebbe alcun problema. E invece ci sono tantissime di quelle voci che ti mettono in confusione e tu non sai più fare il confronto come dovrebbe essere fatto. Vabbè, siamo i consumatori, siamo quelli finali, siamo quelli che pagano sempre. Vabbè, andiamo con la musica perché siamo qui per questo, con Carly Simon, You're So Vain, sei così vanitoso, e AC/DC con Rock and Roll and Noise Pollution.

0: yeah.
1: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
2: E siamo arrivati anche questa sera al capolinea. E come al solito, caro Gianfranco, finiamo con un brano di J.J. Cale.
3: Sì, il fantastico, bravissimo, eccezionale
2: J.J. Cale, che questa sera ci presenta, e qui dovrei farmi un commento, è un brano utopico.
3: Perfect Woman.
2: Perfect Woman.
3: Ma anche se era Perfect Man, era utopico.
2: Ecco, mi hai smontato, io volevo fare polemica, tu hai sbozzato tutto. Comunque si scherza.
3: Il perfetto non esiste.
2: Come no?
3: No, caro.
2: Ci sono io.
3: Ah beh, giusto, sì, hai ragione. Scusa.
2: Ecco. Bene, e con questa digressione, diciamo così, ecco, vedi, questo si può collegare al brano di prima di Carly Simon. Io so ben, sei così vanitoso.
3: Sì, sì, molto.
2: Ecco, appunto. Va bene, signori, spero vi sia piaciuta la selezione musicale di questa sera. Vi salutiamo appunto con J.J. Cale e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Dopo di noi c'è...
3: Dopo di noi, aspetta che non sono preparato, aspetta che te lo dico subito.
2: C'è Robin Schulz.
3: Fermo lì, ce la fai altri 3 secondi?
2: Vai.
3: Allora, Robin Schulz e poi Mr. Joint.
2: Benissimo, la replica del nostro caro Mr. Joint.
3: Esatto, prima Robin Schulz e poi Mr. Joint.
2: Ciao a tutti, buona serata.

sa proprio tutte, le sa proprio tutte. Ben ritrovati, buon ascolto, ben sintonizzati, buon lunedì soprattutto. Una chitarra di quelle da rock and roll. Sono i Police, ragazzi, giusto per cominciare. Questa è Roxanne.

Oh, a volte succede che uno così mette per sbaglio in on il microfono, anche se pensa che sia in off. La solita domanda del lunedì: cosa avete fatto nel weekend? Che io non vi faccio, non me ne può fregare di meno, perché io non ho avuto un attimo di respiro, praticamente non vedevo l'ora di cominciare la settimana, perché mi riposo più durante la settimana che durante il weekend. Ultravox, New Europeans with Love. Avete gustato? Vabbè, se vi piace la chitarra, allora continuiamo, eh. Questa la dedico a Elena e ai ragazzi dei Tosi. Damiano, ci sei? Ci sei o ci fai? Sì.

esattamente propedeutico a quello che sta venendo là fuori. Vedo vento, vedo un cielo grigio, si sta probabilmente predisponendo un temporale, e di solito quando arriva il temporale non può che non esserci un blackout. Uno dei più grandi classici erano gli Scorpions dal 1982, li siamo andati a ripescare così come questi. Hey, it's Sully, rock and roll.

anche col pesce fritto. I rockabilly più conosciuti in assoluto, The Stray Cats, nascono nel 79 e questa era la loro Rock This Town. Tutto per voi. Li salutiamo, salutiamo Brian Setzer insieme ai suoi compagni Slim Jim Fenton e Lee Rocker, per dare spazio a un altro pezzo della Madonna. No, non si può dire. Perché l'hai detto? Non lo so.

Ecco uno dei miei sogni, il sogno nel cassetto di Mr. Joint, quello di oggi almeno, di poter suonare la chitarra come qualcuno di quelli che vi ho fatto ascoltare fino adesso. E qual è il vostro sogno? Ce lo potete dire, eh? 378-06-55-630, ci potete scrivere un lungo e interminabile WhatsApp. Io su questo pezzo voglio salutare un mio amico nostalgico, Eugenio della Lampada, grande, lo salutiamo, lui pensate ci ascolta da Roma, ma questo è il miracolo della web radio. Ciao Eugenio, fai bravo, ti dedico questo pezzo. L'hai indovinato? Lo so,

0: sono messi d'accordo. Non ancora. Niente. Qua i lunedì passano, ma niente da fare. Non si mettono d'accordo. I'm begging you.
1: Put your love in hand out, baby. I'm begging.
0: E lo posso ripetere, siete su Free Radio con Selve. Questo l'abbiamo dedicato all'amico Eugenio.
2: Only the best songs.
0: Erano i Maneskin con il loro successone. Era il successone che li ha fatti vincere anche l'Eurofestival. A mappare, oh. Mica pizza e fichi, Niente in confronto a quello che stiamo ascoltando ora. Un brano dance, ma perché no? E salutiamo gli amici di New Style, nella speranza che abbiano ancora il succo di pompelmo.

E qui ci vorrebbe il grande direttore, non ricordo più per quale etichetta questi signori, in particolare lui, era affiliato. Ragazzi, che album? Era il 1979.

Jackson, praticamente da solista, abbandonati i fratelli Jackson, ci ha fatto volare con Off the Wall. E il pezzo era semplicemente intitolato Don't Stop Until You Get Enough. Non fermarti mai finché non ne hai abbastanza. Siamo magicamente così scivolati nella dance, nel funky, quello degli anni 80. Oh, una vecchia conoscenza. Oh, suona tu sto basso. Fallo tu se sei capace. Dillo ai tuoi amici. Sì, ci sta.

e via via così discorrendo. I'm all right. Tonight I'm alright. È quello che avviene ogni tanto quando ci si trova con gli amici. Oh, come va? Ah, la grande, ragazzi. Sto una bellezza. Ma come fai? Scemo fisico. No, sapete, ho praticamente ripetuto un video che ho visto, non mi ricordo se su YouTube o semplicemente su Facebook o qualcosa del genere, di un tizio pelato in discoteca con due occhi grandi come due fanali, e allora l'intervistatrice che si avvicina e dice: oh, ma cavolo, come sei sveglio? Sono le 3 di mattina. Ma domani a che ora ti svegli? Alle 7. Ma come fai? Ci vuoi fisico. Ce l'ho fisico. Tonight I'm alright, dicevamo, era il 1979, quando un giovanissimo

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23. Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi.
2: Saverio Lombardi, che salutiamo per così lasciare il posto a una musica che più ci piace. Sì, a noi piace spaziare, soprattutto all'indietro. E voi sapete che dopo alle 21 ci sarà Sergio e Anna, che invece amano spaziare in avanti. C'è chi spazia in avanti e c'è chi spazzola indietro. Io faccio parte di quelli che spazzolano indietro.

Sheila. Sheila and Black Devotion. Come mia abitudine, a me piacciono i brani nell'extended version. Questo era il mix proprio, è vinile fresco. No, neanche tanto fresco, però si comporta bene perché nessuno di voi ha sentito neanche un granello di polvere. Quindi vuol dire che l'ho pulito bene il disco. Perché quando i dischi, vi do così una dritta, così, quando i dischi sono sporchi, quelli in vinile, è sufficiente che facciate come coi piatti, li mettete in un bagno di acqua e detersivo e vengono fuori, ragazzi, che sembrano nuovi. E quindi adesso vi lancio un quiz, vediamo se riuscite insomma, così a indovinare. Secondo voi quanto pesa un disco? Allora, se volete, ce lo scrivete. Un caffè offerto da Mr. Joint, va bene? In un bar qualunque, anche uno a Manhattan, va benissimo. Mi fate mandare... No, scherzi a parte, un caffè offerto da me. Se indovinate il peso di un disco compreso di copertina, 378-06-55630, oppure usate il comodissimo tasto presente sull'app di Free Radio Conselve, perché noi siamo quelli di Free Radio Conselve. Una scusa come un'altra per congedarci da Sheila and Black Devotion e arrivare a loro. Adoro sto pezzo. Lo dedico a Cristina che ci ha scritto. Ciao Cristina. E ricordati sempre, come dicono i Coldplay, che la vita è un'avventura.

E ogni tanto faccio qualcosa di sperimentale. Cos'è, un mix tra Lady Gaga, Anastasia e chi altro? Boh, suggeritemi voi. Allora, avete indovinato quanto pesa? Quanto pesa un disco in vinile? È l'ultimo appello, perché se qualcuno si è già lanciato, secondo me ci ha azzeccato. Quindi vale la pena salutare Lauren con Tattoo. Così in maniera invisibile, non trasparente.

un inno alla delinquenza in paradiso. Vabbè, Gangster in Paradise. Puglio con questo pezzo ha fatto il botto, credo che abbia preso non so quanti Emmy, ma tanti comunque, no, sicuramente non pochi. Era diciamo un personaggio abbastanza ambiguo nella musica internazionale, ma del resto il mondo della musica è un po' questo, un po' dei chiari scuri, chissà cosa c'è dietro, non sai mai, gente che ha successo magari è infelice perché magari non è lui o lei il protagonista del proprio successo. Oddio, ma che super cazzo la stai tirando fuori? Guarda, niente, lascia perdere, fate finta che non ho detto niente. Nel frattempo Cranberries, un pezzo storico, iconico, indimenticabile, indimenticato, che fa sempre piacere così riproporre. Nel frattempo Pordenone, Grandina.

Allora, se volete un consiglio, un consiglio da amico, qui sta cambiando un po' il tempo, quindi cioè, forse sarà il caso di, se avete un garage, di mettere la macchina in garage. Qui lo dico anche contro l'interesse degli amici che fanno i carrozzieri, che ovviamente grazie a questi così momenti di follia del meteo,

Oggi veramente all'insegna della chitarra il nostro programma, eh? Anche questi non scherzano. Ormai un'ora piena, tutti insieme. Abbiamo già fatto la vasca di andata. Spero vi siate trovati bene, siete con Mr. Joint. Questa è Simply the Best. È la vostra radio preferita. Com'è che si chiama? Free Radio? Sì, è proprio lei. Cosa facciamo? Molliamo il colpo? Sì, dai, lasciamo andare questi zombies da dove sono arrivati. Tornate!

Ma come facciamo a staccarci da questi pezzi? Giusto il tempo di dire il nome e cognome, Teddy Swims con Lose Control. Grazie, grazie. E l'applauso, eh. Oh, dov'è l'applauso? Benvenuti, siete su Free Radio, la radio del divertimento. Questo è lunedì.

E non posso che essere d'accordo con Jeff Lynne e la Electric Light Orchestra nell'affermare che il rock and roll comanda, il rock and roll è il re. She said, Ramma lamma bamma lamma, rock and roll is king. E ve lo dimostrerò. Ve lo dimostrerò semplicemente mandando un altro brano che ha proprio le cadenze del rock più spietato. Questa è Joan Jett e loro sono i Black Arts.

Ti ho dato tutto l'amore che avevo, ti ho quasi dato un'altra possibilità. E tu mi hai colpito nel mio cuore di vetro. The Chamber! Che pezzi, ragazzi, questo è Lenny Kravitz che è seguito a un'altra, diciamo, catena di incredibili brani. Solo per voi, su Free Radio, la radio dei grandi successi. Il lunedì dalle 18.30 alle 20.30 e in replica a mezzanotte di venerdì. Con voi Mr. Joint. E continuo a guardare fuori, molto preoccupato io, perché non so che cosa stia succedendo, ma sono estremamente preoccupato perché il cielo è diventato molto molto scuro. Iniziano a comparire così dei fulmini che potrebbero essere dei blinding lights. Sì, una luce cieca, una luce accecante.

Venite qua, facciamo un esperimento. Allora, l'esperimento è il brano che vi ho fatto ascoltare adesso è carino. Sono esperimenti che faccio quando mi annoio. E allora, guardando sempre fuori così, mi chiedo se questo brano, che io farò ascoltare fino all'ultima goccia, assomiglia a quello che sta per arrivare. E poi vi chiedo magari il vostro parere. Trovate qualche somiglianza? Se sì, ditemelo, poi vi spiego perché. Like the legend of the Phoenix. A proposito, quello era The Weeknd, eh?

0: svelato l'arcano.
1: Anzi, ve lo svelo io l'arcano.
0: E l'arcano è semplice.
1: No, volevo solo dirvi che Blinding Light, quel pezzo che abbiamo ascoltato prima di The Weeknd, è stato prodotto da questi signori.

finisce mai di stupirci questo pezzo, che ormai è datatissimo. Ma del resto qui è l'ambiente.

0: Te dico te amo. Vabbè, ha cominciato a piovere, quindi faccio il forecast, ma neanche tanto forecast perché sto guardando fuori dalla nostra postazione. E così è molto bello vedere che è iniziato a piovere. C'è il luso.
1: Playing nothing but back to back hits.
2: Free Radio Conselve.
0: C'ha illuso sto tempo, dice. Pensavamo fosse arrivata l'estate.

E abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di degustazione, gusto deludito e anche gusto del palato a volte, come in questo caso, uno dei vini che io preferisco, il Negro Amaro. Così un salto in Italia, ci rimaniamo con un ritmo bello alto, ragazzi. È il caso dei Modà, dopo il Negro Amaro. Questa è la

Niente male, veramente. Vabbè, i testi magari poi insomma, potrebbero essere migliori, però nel senso, vabbè, questo è per inguaribili romantici innamorati. Ma li abbandoniamo! Veramente un bel pezzo, devo dire, musicalmente mi intriga.

0: sotto il sole, sotto il sole di Riccione, sole che non vedo.
1: Sotto il sole di Riccione mi batto e non ci penso più.
0: Oh, però una vacanza a Riccione la farei, mi piacerebbe andare in uno degli interminabili bagni consecutivi sul lungomare lì riminese, riccionese, eccetera. Poi la sera a disco, anzi prima cena tutti insieme.
2: Per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC, apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
0: Ok, lo facciamo.

Real Slim Shady, uno storico pezzo di Eminem, per chi non se lo ricorda. Ma chi è che se lo dimentica Eminem? Poi un po' che non lo sento però, eh. Abbiamo cambiato ritmo? Oh, questa è forte.

E allora quando i duri cominciano a giocare, com'è che era? Quando i giochi si fanno duri, i duri cominciano a giocare. E quindi dopo questa frase è apparso Gigio, il mio socio, nonché fratello di sangue, che è finalmente venuto a trovarmi, si è degnato. Come molti ascoltatori ogni tanto fanno, quando vengono a trovare così. È arrivato il momento anche di salutare Pep Tony da Verona, Arianna, un bacio a lei, Michele da Solesino e Andrea da Stanghella. Gigione l'abbiamo salutato, non ci resta che anche ringraziare le nostre attività che ci ascoltano, che hanno praticamente sempre accesa la radio. Non volevo parlarci sopra.

caro Gigio. Allora è arrivato finalmente il momento per salutare anche coloro i quali, diciamo, sono presenti sempre e ci ascoltano sempre. New Style, per esempio, di Conselve, salutiamo tutti. Dopodiché la gelateria Prima o Poi, e io poi non mi ricordo che cos'è che ci potrebbe essere oltre. Boh, non mi ricordo. Intanto loro due, va bene. Sono riuscito a far casino. Però tra un minuto vi dico gli altri, eh.